0: Sam don chic o sono, me bi lo ste.
1: Hey, sa, volta e collega de, ma c'è droce.
0: E blepci alla fance, bluf suho a ceschi.
1: Sì,

Proteggervi, proteggali, proteggeto celemo. Alle poi in sé, che anipita sia, ne se s'abismato observi. Spoter che ne farri

0: advent trevas civilis tu.
1: Ella matca genti comala, tibis cels alessis apex tardi per ane, magoves necisti.

0: Gleiches Zentrichäten, Russius gerade Kadenz. Meine Herren, meine Herren!
1: Alle Ballore, Sisahan, Gitze, Fetze, Ojibot, Prova Pradele, Smilovali!
0: Quelle Celsia conigne, Spadales, Ocrites, Ocupa, Ai vorici smetti, Prova Pradele!
1: Prova Pradele, Toi e suggerti! Iaris vides nevides ne patrim, Iaris em ies gene daroril, Iaris em si punaut sosti! Smilovani! Smilovani!
2: Ma nes curaj vodus is vo! Smilovani!